rap click clack, no kalam, big booty eh. Big money son halal, street boy Montana. One Glock dispara, one shot impala. Bad bitch mi ama, bad boy mi chiama. Vit chap chap, già l'ho messo in culo alla trap trap. Quello ho messo in culo alto cap cap. Dove l'alto gang gang, vieni che ti faccio come clap clap. Non fanno entrare baby gang gang. Conto quella fuck fuck, scappo dalla pula come lag lag. Faccio fuori tutti con la mac mac, tutti senti pac pac.